0: Ole na wai fa fonga I so to tonga nau tato tala mai sa mua I le dea sa tofi pe ora fonga da atu man ta bereina e le fiongi lalo li yang al morbana au tanga vaya TP au tanga vaya a fina e misi ola mfeo nei to fa fonga I le tu lai fitu I le poana nei e multa bereina lo venga nei le tato tala o le tau I le somala so an te amo au kilani ma sa mua a wala valo no fusil fio wing o le tau O le somo au kilani fa mai ono iei a uanga, e ono iei foi ma timunga, I teimi o le au auli mai ono mamafa I nisi o no fuanga. Sa vili angi mai le tui se sa e faa solo ina angi mai le tui saute I sifo, e a I se teimi o le so, ma o le ato fato tau sa vili no fuanga ta alai lai. O le mafanafana mo au kilani le deia stofis fulma le fitu tike ri o le manu lui le poa nane e iva tike ri mai ngoto le lai le sful famirute e te ai le lima I le fiafia nane O le vengibola aso a taiawe o soane le lai le toilu sful wono mirute le itu la e vanu I le taiao Fama yo le a yaiti munga e fiololo mai teimi o le fiafi e ma savili ma lolosi mai le itu I saute I sisif a saute I sasai A telephone to help him with Manuel and to all of Yanga Yamagan Wenga to Tim of Fiva Lo Filima in Samoa. Now the Wenga de la Tato Tala, all the town, that mole so. Oh, Savili or Tua or Law Savili may so taste a sai or low Fiji Pair Samoa. My Amiao Matimo Air of Yale to the Inisio Tiny. O le tala fia fia leo iei se fautuanga po se lapata inga o wha maalosia mo laufrua uma o Samoa. O le vaingala ea mai falefa a ngai atu ye pia wha solo atu ei monono. Ea wawa inisio taimi ma timu popo e ia inisio vaenga ea ea ufia atu ei foe male atu ali panta a ngai sa fanta si umu malefanga. O le wha solo atu mai sa le lolonga I sa le aula ea wapefo I ala ngai atu mai ia vao ia sa uma fale a lupo atu ai ma palauli I lata mani iafo. Mai a wawa inisio taimi ma timu popo e ia inisio vaenga. O le vengu mula aso a teamo Samoa o le a iai nei timu. Tūlangarai pioni iei wing o le tau I le somala aso a teau mo au kilani ma Samoa.
1: A fai ua mūlau pa anunu, mana tua. Ti ai I le lapise la fo iai mea ai. Ai le o le pini lapisi ma sani. Langai le ai masivaenga o mea ai mauna lapisi e fa ama umaua. Tamaki Turiki, all together, Auckland.
2: Uzo'o.
3: Oso.
2: Sun, fefe o kausinga yau makari ila maanga yau lau kawalifou.
3: Ha ha, labuiwe amu se uso. Ai, on the Enterprise Motor Group manuka, wa uso yeid kai awangi. Le yom yang whakamoe dau whaingadwinga. Ai o akure a fia fi wa show lau kamailunga lau wala. Wa o umma kwenga kawale, piki apu SUV van, sos kwenga kawale ha.
2: O fed foi tava.
3: Ole lima ongo fiku Great South Road man kau. Pe vilele o vadu se lau lima o rua rua konfa.
4: Enterprise Motor Group man kau. Sa ili, fili fili, ma ave lua lau tavali.
5: Le Shine Dental. Lau fale fa inifo fa amoe moena. Lato te faya fofa tal no ango unifo. Ia so lulu tai tasi. Tele e wala me faya na tutongi ai lau tong fitinga. A fio mai loa ile lima fitu fa Great South Road man kau. Bevili maile lua fitu fitu ono ono fafa, lua fitu fitu ono ono fafa. Mo le Shine Dental e iaiaia inga fapitoa.
6: Omana umie oe pose isio lo a inga se fisoso ani tau fe malanga a inga moni usila. Ima ta au pue peyo le vaeta mai no whanau po angaluenu. A faya lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services. E iaila na laisene, ma o silia ma le se funu ni matau sanga hola na tau tua. E toa tele tangata wa fisoso ani iai ken, ima ta upu tau fi malanga inga. E afia ima ta upu na o atu le tribunal, ma apili ili minista. Tanga iana ili Facebook, ma le upenga te failangi I muli mau. Mo nisi famtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, o luatasi

ato tonga ilo mauta. Ini taulelei, toi anangata. E mawai moenga ngao si tutono nipsila, fa apese tino fall potumalo lo, laulau aimano foa, TV, la aupese, usa aisa, masini ta lava, telefoni fe aveai. Maisi, afio aneloa ili fafi tufa Greater Throat Otau, po le tolo fituiva, Great North Road, I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni ova luselau, lua lua lua, lima fa valu, ova luselau, lua lua lua, lima

0: Julian Bovic.
1: Hey, good morning. You know, I saw America pulling high. Oh, Vietnam. Tama pa na ole pianga o mai mosso. Ole tauto ia pa maele o tailo loto o pa ia Samoa. Pa ia mai le tai sama sama ole toi manua sa ia pa ia le lua loto. Ele aise tasi na te toe saang ole ngole iai. Ai pa sinu tonu le nei pa sinsilanga ini alo mani tama pa nau se o matou nuu o mai mosso. Lalampa pa au i au kina nei. Or pa ia lama lea ile su o tama le pale ia mataia su so lii ia malamatua o pa tau ave su le nopo atama ia melei le matua o to o ala ma tiupea laulua to fa ingoa matua ia manu leua ia malepale angafulu fa pea ia to manga une male Aonga ngā mā lie pā

0: Toyota Cars. Lua selau Cavendish Drive in Manukau. Pole telefoni oiva lua fitfitu lima valu chasi lua.
1: Susu mai Manukau ne Omega Cars. Umalole kesi le Omega Cars.
2: Le Shine Dental. Lau falifa inifu fa amoe moina. Lato te faya fofa tal noa ngou nifu. Ia so lulu tai tasi. Tele e wala e me fai ona tutongi ai lau tong fitinga. A fio mai loa ile lima fitu fa Great Teath Road Manukau. Bevili mai le lua fitu fitu ono ono fa fa. Lua fitu fitu ono ono fa fa. Mo le Shine Dental e ia inga fa pitoa.

ma fai nei o na fa'a tau atu tua papa le Digicel I lunga o le upenga ta fa'ilangi a le ClickX Pacific. E ma fai fo'i o na lafo aise leni I le MyCash a le Digicel I Samoa, tonga Fiti, ma varu atu I le na o le lima ta la. E le leile reiti aso taitasi ma e fai ngō fie fo'i o na e le stalai. Asisiane I le ClickX.com e lafo aise o tapa a le Digicel. Pe lafo I fo'i sau tupe I le MyCash a le Digicel Samoa, tonga Fiti, ma varu atu. Morisi fam talanga vla au le olua tasi li maono tolu tolu fa fa. Olua tasi li maono tolu tolu.

0: bale, bale paye, bale fa to a poor. Our two little pot bottle and eight a half at a winner, my little show fat auto, lonam tau bell was a full man on no. A pay or a kiona the two sang of the villa. A pay only one a foot you on a pole, said selling us I told. If a pair lover on a leono, olivi inga in a bale. E pei ole manu lele ua whearuai, ma le pea pea ua whelelea ei, e wha pea le whetu u whaifua e le o. O le sasa mo le sot whanua, o le whaangutu mo le asini, ma le la au mo le tua le vale. A wane e tari atu le vale tusa malona valea, e nane tusa oe maia. Ia tari atu le vale tusa malona valea, e nane poto oia I lona lava manatu. Ua bawai e sebai, wainu ile me ti ngā ile wa tu ulife au ni te ngata balea. E fe toso bai ole pipili, e fa pia fo ile fata oto ile ngutu ole vale. E pe ole tanga o maa taua ile fa upe ngā maa, e fa pia le wa vatudubi inga ile vale. Ole la au tala tala ua avea ile lima ole ua ona, ole fata oto la valea, ile ngutu ole vale. Ole alitele na te fati ngai na tangata malaba na te fa olo le vale na te fa olo fo I Yesu tu la fono e pei ole uli ua fo I ilona pua inga e fa pia fo I le vale ua te fo I atu ilona valea wa ilo e se tangata ua poto ilona lava manatu e fai le fa moe moe tangata le vale aile ia te ia ua fai ane le paie olo o ile ala le leona Wai malai le leona. E wharo rua I le pui pui I ona whamau. E wha pe fo I le paie ona whiriuli wa I lona moenga. Wa wha lilo e le paie lona lima le tanoa. E musu o ia e wha fo I mai ai I lona lavangutu. E manatu le paie o siri lona poto I tangata e tofitu. Oe o tali mai male mafafau. Ole o tango I talinga, ole uli, ole tangata lea uaruane, ma oso vale I le misa ese. E pei, ole vale, ua fanfana I u, ma le tao, ma le oti. E whapea fo I tangata, na te ole ole I le la te tua oi, ona whapea mai lea oia, e le ola u mea hula ea. A le I se whafie, e mate I le afi. A le I fo I se whatua pua, Ma vai ele missa. Ole malala ele malala ola malfafie ele afi. E fa pel tanga ta fa missa tu po ele missa. O po le fa tu apua e tu saia ma mea sua malie wa o ifo I te tonu lava ole manaba. Ole ario wa yeile o taota wa ufitia ele ta ngaipu. Ola ngutu ia ua alofa tele. Aile anga le loto. Ole wa ino ino O fata ngā tau tala le lei o ia I ona langutu, au atu ulpe pelo I lona loto. E ui lava ona wha maria mai lona leo, au ate wha tua tua I ante ia, au ae fitu ni mea inosia, wai lona loto. E ufi ufi e ia lona ino ino ile pe pelo, ae wha lia lona leanga ili wha purpatonga. O lena te e dia se lua, e pa u o ia iai, ma le ua furi le maa, e tue ta vale mai lea I ante ia. Ole lau lau faiwa pelo wa ino ino ia ie wa momomo ai ma le ngutu mole mole tupu ai le mala ia.
1: Ua awi na antu le upu o le poto I le nei aso o no le lango lango mai a linga linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu fatasia wa unanga tala fia ngai I ni tau tau ngō fia tele. E fso soni atu ai a o fia ngai oe ma le popole ma le fememea. E mōli fatasi atua I mawha mai senga, mawha mawhana whananga mai alinga linga Fusi and Sons mō a inga uma o Samoa ua a whea le maliu maleoti. Malau mai loa ia linga linga Philip Fusi linga linga, tō ia wha pō linga linga, tō ngia si ula vea, pēsusu mai I le Lewis Fulwalu Canning Crescent I Mangele.

0: se fo ma li na le tia ma ai le di vang o le tia o da fa tonu le tu lai se fulu mai a fa sa longa fa bi si di si le ala ata tu wanga ia tia tala le na mo la fili ma kiti le di tia o le aso fru wai.
1: Gynecological cancers can be silent. You shouldn't be. Learn more by visiting thepowerofknowing.co.nz. If you're unsure or concerned, speak to your healthcare professional.
2: E le te tau ia oe una nā tia a fianga o le kā nesa o tutonga sā o te maitai. Mo le sila fia a tili, asiasi le powerofknowing.co.nz. A whai oe popole pe le mautinoa, tala noe lau fō mai.
3: GlaxoSmithKline New Zealand Limited, Auckland.
4: Ua tau nu umai lo re te elefali, I le te au le tasi I le vaveau.
5: No le ka, o fia sa e iai. O le ua kaa le kasi le vaveau fa kwa e kau mu umai le fale. Inga e fai mai nge kau mu umai le ongo, o fia sa e iai.
6: Sa uia le fale mai ma lo uso, e ke lo fo e cancer skenge ai le wa e mai fo I.
5: Ngo kuvili fa akoru waku, ai sa nga le kari ai lau ke le fongi. Si e kiro kiro ange fo I mi skoronga e vili mai lea. Ya ala wa mumboe mboli mangava siya ufanga u. Ya ole fo ele ingi lancho kamaiki. So le, wale kasi le lua le kolu lo pepelo. Wakoyo mi fo ya umasingi faa momo kupe.
6: Faa mol mole, yoe, faa maangalo mayao. Wa umanga miya safsa soangi.
4: Uwa mavae ni maasina, sasa ili eloreta safsa soani ili mapu maya services. Uwa amata wana faa sol solo manuia le aing o loreta.
5: Malo lava Loretta, wo wire swing a lele yo si o tatu aima. Faf time of atonga, mare tongi no atatu pili.
6: Faf time of sosoani maya mapu maya, mare alofa ore tua. Wo mawal of sosoani for foil of fafita uli, ore ta alo in sini poka. Vele le mapu maya, o valu salau lua tase lua tase lua lua. O valu salau lua tase lua tase lua lua. I love you, husband.
4: E fai ngō fia lo wōlanga, pe a le leilau fa aperitania. Wa tatala ina nei avanoa e te lesi talai I le Dynaspeak, mo a oa onga fa aperitania. A onga fua e o nufumau I niusila, besi tiseni niusila foi. O le a amata liava senga I le aso lua fito o yulai. A fai e te au Maui Hamilton, Palmerston North, Lower Hutt, fa apea Wellingtoni. E tala fia ngai le Dynaspeak, e fso soani mō oi. Wili mai loa le oiva, loa lima lima, ono fitu fātasi, loa lima lima, ono fitu fātasi. Betana I ane I le upenga te whailangi. info.dynaspeak@twa.ac.nz
7: Le Shine Dental, lau fale fa inifo fa amoe moeina. La tau te whaia fōwha te alano ango unifo, ia so lulu tai tasi. Tele e wala e me whai ona tutongi ai lau tong fitinga. A fio mai loa I le lima fitu wha, Great Teath Road, Manukau. Pevili mai le lua fitu fitu ono ono wha wha, lua fitu fitu ono ono wha wha. Mo le Shine Dental, e iai iai inga wha pito.
0: Ole wa joy luce fulu maleono minute on a tale on late chula e se fulu maletasi ole wa talantu le tantu lena mo e le divang ole tae o ma yela o lo e fia fa to isi e poni o lo fo na inte fia ma wa jolu fitu fitu tasi liba I tolu tolu fitu fitu tasi lima I tolu le tantu do mero na o talantu mo e le divang ole tae o a fio se o lo anana e fa funga ma yai ya tusi fa leila vi folo pepa mala pen ya le o le da uma kango I koe rewind I kua kan ko por kalami I lungo le YouTube po le Facebook e te manino le ya ya po le ale o loa a emisha le numero o le na hente mo mia ya bala umai loa manu o le mo talan tanto le